finisem. Ewa di nyo ni uman finisem. Ewa di nyo ni unyanu ni mumani masifo. E finisem. On tini wase.